Io, Don Profondo. Medaglie incomparabili, camera rimpagabili, figli di tenebrosa, sublime antichità, in aura carta pecora dell'Accademia e titoli, come somme probabili di prima qualità, i gran trattati inedito sull'infallibile metodo di saper ben distinguere a prima vista ignor, l'antico dal moderno, di fuori e dell'interno, i maschi delle femmine e ogni altro getto ancora. Lo spagnolo. Rabbiate genealogiche degli avoli disavoli con le notizie storiche di quel che ognuno fu. Diplomi stemmi e croci, nastri, collane e blodini e grossi come l'oggi, sei perle del però. La polacca. L'opere più squisite d'autori prelibati che vanto sono le gloria della modernità, disegni colorati dell'alto più terribile da Roma al convivio. Il bel profil qui sta. La francese. Scatole, scatoline, cosplini, cassettini che i vecchi si nascondono sacri alla dea d'amor. Ma tante roba fragile qui chiusa sta in doppino, se il nuovo cappellino con nastri per il cuore. Stetesco. Disserpazioni classiche sui nuovi effetti armonici, onde impotenti fionici avete stera stupor. Dei primi effetti autonici le rare produzioni di coni di tromboni e batte ogni tambore. Inglese. Viaggi intorno al globo, trattati di marina, oriundo dalla China, sotto il coraggio te. Occhio a pistola a vento, cambiali come il toro, in piedi e parlamento, tre volte le giornate. I francesi.

Jabot. Il russo. Nuove teste tipografiche di tua della Siberia, con carte geografiche dell'Ottoman Impero, di cibellini e marmore e preziose collezioni, di carte di capponi che appena i cimieri, di cibellini e marmore e preziose collezioni, con carte di capponi e belle e cimieri, e belle cimieri, e belle cimieri. Stato dall'ordine, non vai che dire, né via partire,